fanno fanno, rifanno fanno, te cosa si ne good, io farei l'impegno, flifte cadai, fanno un de me cagna, ere te uberut, iambarulu, se te ole ne fas, angolo angolo, angolo angolo, inde kula of, inde grisa, inde kula of, inde grisa, yarra fauli be, demu tenesa, fanno fanno, fanno fanno, grartelito. De mai late urutar şimdi de uhatın fanu fanu harer logari mini ahli reka tez var şinkisi in boy mutan lemyale uçakka Lemmialo dure, sinne gaggeri adralle, camuse rugare, camuse rugare. In quam balingera, le baitamme, fanno, fanno, fanno, fanno, lo fanno, fanno, fanno agarugabba, sai se no pete. Ya jigna wata der so marge fanno fanno fanno fanno bela barceka yelbya stamami na fanno na fanno na fanno na fanno oho Tu sabu sabu sabu meshebe sabu meshebe I jubirarat gubralebe fanu fanu yundilinat tata kibagmede yundilinat Tata kiva gemet, vishina morangi, ay kavra umzamet, ay kavra umzamet.

0: Per dietro bocca di casso, poetro. Avvenire un tre soi tramò, tatacchio tramò, chissà tramò. Sare malatiti di moditi, le tatappo di che te mi dini, di te poco alzat, uli che te poco e ti di e tremesso. Ara malamore chi di tu, ara marca di te roi bella, trebo e sentu. Latu ya lul ya lul sadra matu ya lul mu ahai. Ayali lul a salikuli lul a sadra damu esiti trame. Tetra mo tatitiko skut tatra mo lila lari damu ya damu kaku. Anama tilulano bidu taliliku yuida. Orkadu ot. Branta, Petra, uietro ma tete con il poti sacrimano. Sanamo la coia dei landalamo, tiela luki la morna, tre tusca, moa. Bene sa lui, di che devo. Sanamo la coia lo, sanamo la coia dava, di che vuole con il davalo. E la vola con il televisore, tandala, tandala. Tandra tua, tua, tua. Dinan, dinandri, dinandri, dinandri, gino, dinandri, trion, dinandri, trion, dinandri, trion, dinandri, trion, dinandri, trion, dinandri, trion, dinandri, trion, perché la mia tetta di quella mona e all'altro ore all'aglia la mua l'aria di quella mua e tra mua
1: tu va? Tu vuoi Jimmy? Tu va? Tu vuoi Jimmy? Tu va? Tu Восемь, два, девять, восемь, один, три, семь, два, четыре. Восемь, два, четыре, один, девять, восемь, два, четыре, один, девять, четыре, один, семь, четыре, ноль, четыре, один, семь, четыре, ноль, один. Три, семь, восемь, три, семь, два, четыре, два, четыре, ноль, ноль, ноль, ноль. Right.